voi tutti a me contro venite tutti contro me ebbene io piango ma urlo